Salve regina mia, salvami l'anima. E con un gesto in mano lo paravisa rona, perché in coppa sta terra, stu monne e follia, l'occhio è spietata in serra stu infierne vita mia. A te, Santa Maria, beata Vergine, au figlio tuo che è Dio, dica proteggimi. Che son peccatore di corpo e di pensiero,